serii cinematografice sul suo ciò che si muove in un cinema che era caro a un dollaro cinese che uscì in Moria Italia e giravo per scegliere la radio a te.